Grazie, sono un po' clota noi, cugno, che dai 8 anni mattina, da chiudere ogni domingo. Una cosita è che devo apponere per la biepa, se devo andare a due, carau. Passa il cugno.